0: course has done its work.
1: Sì. Se no, ferma, parte. Invece così è più.
0: Yeah, I think the flow is better. The better slide.

0: Eccoci, eccoci qui, buon pomeriggio, ben ritrovati sulle onde di Radio Tunisia, in canale internazionale chiaramente. Abbiamo ascoltato un pezzo di Santo Liquido, se non vado errato, sicuramente Santo Liquido, quindi, ed è stato incisa, è stato anche suonata proprio qui in Tunisia e a Tunisia all'occasione del 70° anniversario del Corriere di Tunisi, e per questa ragione, perché non abbiamo avuto in quell'occasione proprio il tempo di invitarli tutti e due, il gran duo italiano, e quindi abbiamo fatto questa faremo questa chiamata, abbiamo fatta, quindi se Angela quindi la pianista Angela Meluso e con il violinista Mauro Tortorelli, quindi siamo veramente felici. Buon pomeriggio, ci sentite?
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Bene, perfetto. Allora, inizio con Mauro, inizio con Angela, quindi dovrebbe essere Mauro, no?
1: Sì, iniziamo con Mauro.
0: Ok, perfetto. Buon pomeriggio Mauro, non lo so.
2: Buon pomeriggio, ecco. È un grande piacere essere con voi, anche se da
0: Ecco, anche per me, sinceramente, è veramente un grandissimo piacere, e soprattutto che avevo assistito al concerto, mi sono veramente, come il pubblico penso si sia molto divertito. Allora, prima di parlare delle emozioni, parliamo di come nasce questa l'idea appunto di riscoprire il patrimonio, ma anche i grandi classici, insomma, come è venuta questa idea a te quindi e a Angela? Prego. Pronto? È caduto dalla linea? Ah, allora approfittiamo e mettiamo un altro brano, il tempo di riprovare un'altra volta con come abbiamo detto, Mauro Tortorelli che è il violinista molto particolare, ma anche la pianista Angela Meluso. Andiamo un attimo e quindi andiamo ad ascoltare un altro brano e poi ritorniamo.

0: Rieccoci, rieccoci, è caduta la linea, però noi l'abbiamo ripresa, abbiamo ripreso quindi Mauro Tortorelli, violinista che abbiamo ascoltato in questo secondo brano con la pianista Angela Meluso. Dovrebbe esserci con noi Mauro, pronto? Ci siamo?
1: Sì,
0: ecco,
1: sì,
0: perfetto,
1: ci
0: siamo, ci siamo. Allora, dicevo, come è nata questa idea della riscoperta del patrimonio, Mauro?
1: Allora, circa 15 anni fa mi stavo dedicando ad alcune ricerche sulle scuole violinistiche, così in generale, ma in particolare anche a una probabile scuola paganiniana. E fu così che venne alla luce l'unico allievo di Paganini, che era Camillo Sivori, e a sua volta ebbe come allievo Rosario Scalero. Rosario Scalero, però, da brillante violinista, anche appunto di scuola paganiniana, decise in seguito di dedicarsi completamente alla composizione e divenne uno dei più apprezzati docenti in America, dove ebbe addirittura oltre 200 allievi. Quindi un vero caposcuola della scuola americana, pur essendo italiano. Quindi è veramente una scoperta per noi. Considerando poi che tra questi allievi c'erano Barber, Menotti, Bernstein, Rota, quindi sono veramente allievi geniali che hanno fatto poi una grande carriera. E quindi, dopo aver inciso le opere sia di Sivori che di Scalero, ci siamo appassionati a queste storie, siamo incredibili, no? Quindi a ricercare tanti altri compositori di quel periodo, quindi soprattutto italiani, ingiustamente dimenticati. Quindi ad oggi sono circa 150 opere che abbiamo inciso, recuperando appunto.
0: Un bel lavoro sicuramente, ma 150 non sono pochi evidentemente. E Santo Liquido come è arrivato, se mi permetti?
1: Perché in effetti quando si va in biblioteca e si cerca un compositore, poi nessun altro, è una catena che veramente non finisce mai, e ci rendiamo conto di quante opere preziose sono anche appunto nei cassetti delle case, no? delle famiglie anche di questi compositori. Quindi è stato anche un po' per caso. Okay. Chiaramente guardando quelle partiture ci si rende conto di che valore ha una opera anziché un'altra. Quindi quando c'è qualcosa che così al colpo d'occhio e anche un po' canticchiando la melodia ci si rende conto di avere di fronte un capolavoro.
0: Ok, bene, io volevo anche, visto che sta parlando di capolavori, io volevo capire come mai quindi lei ha soltanto 5 corde in questo violino. Cioè, di solito quanti sono, anche per i nostri ascoltatori, di modo che possiamo scoprire, e come mai soltanto 5 lei ha pensato di farlo? Io una volta ti do del tu, del lei, quindi non so più cosa dire. No, perché è veramente molto bello, è emozionante anche quando si vede, quando vediamo il violinista. C'è anche la disposizione durante il concerto che è stato fatto, dicevo poco fa, veramente molto bello. Poi c'era accanto Angela, insomma, con i suoi movimenti anche lei, insomma, molto molto bello. Raccontaci come mai questi 5 corde.
1: Ma questo è stato un po' in seguito. Il violino a 5 corde nasce nel 2021, quindi sono da qualche anno, insomma, che c'è questa novità. E proprio dovendo registrare delle musiche di Guido Sant'Orsola, un altro di questi compositori che abbiamo riscoperto, che aveva scritto delle opere possibili da poter suonare sia col violino che con la viola, quindi un po' particolare come scrittura. Dal momento che io sono anche violista, oltre ad essere violinista, mi chiedevo, cioè avevo un po' l'imbarazzo della scelta, insomma, quale strumento scegliere tra il violino o la viola in base a questi brani. E così, per scherzo, anzi per gioco, mentre provavamo con Angela, dissi: ma ci vorrebbe un solo strumento con una corda in più. E così Angela disse: ma perché no? Andiamo dal liutaio e vediamo che ne dice lui. E così abbiamo commissionato questo strumento alla liuteria ionica di Vincenzo e Marco Corrado di Monte Giordano, in provincia di Cosenza. Sono stati bravissimi perché con chiaramente la tensione di una corda di viola non era facile poter costruire uno strumento che avesse le dimensioni del violino. E quindi con qualche accorgimento sono riusciti veramente bene a costruire questo strumento che adesso ha veramente molto successo, piace
0: No,
1: molto.
0: piace moltissimo al pubblico. No, io in ogni caso ho visto un pubblico molto, molto coinvolto proprio durante la vostra esecuzione ed è stato veramente molto, molto emozionante, bello. E io volevo anche chiedere a Angela a questo punto una
2: Sì.
0: parolina, eccola. Ecco, dicevo, il vostro modo va oltre insomma, alla riscoperta o alla scoperta, ma proprio una specie di una macchina del tempo che ci trasporta nel tempo. Cioè, questa è la sensazione che ho avuto e penso che anche gran parte del pubblico che ha assistito al vostro concerto. Voi come fate a fare trasportare le persone in questo modo?
2: A teletrasportare. Beh, una volta che diciamo si è scelto il repertorio, come diceva Mauro, saper riconoscere qualcosa di valido tra tutto quello che non è stato valorizzato finora non è facile, perché ovviamente la mole di lavoro è tantissima. Quindi, una volta riconosciuto il valore artistico di un'opera, di una riscoperta, noi che facciamo? Dobbiamo tirar fuori l'esecuzione più bella e più giusta che valorizzi il compositore. E cosa facciamo? Facciamo praticamente un'opera di studio, di approfondimento, di quasi di catarsi per entrare nel contesto storico, nella vita vissuta del compositore. Per esempio, Santo Liquido, che ha vissuto tanti anni a Tunisi,
0: Sì.
2: si è impregnato della cultura musicale, non solo del luogo. E quindi questo fa sì che noi riusciamo in qualche modo a riportare l'essenza del brano che noi suoniamo e a comunicarla al pubblico. Quindi in questo modo riportiamo, come dire, l'ispirazione al punto zero, cioè riconquistiamo quella energia che ha mosso il compositore per l'opera creativa. Quindi
0: Vabbè.
2: questo è un po' il nostro
0: E
2: segreto,
0: quante
2: ecco,
0: ore ci
2: questo
0: mettete
2: studio.
0: a fare una cosa di questo genere? Perché quanti mesi mettete a studiare tutto questo?
2: Beh, ci vuole tanto lavoro, non è quantificabile, ma diciamo che noi almeno 3 ore al giorno, quando diciamo non abbiamo altri impegni, dobbiamo dedicarli, perché i progetti sono tantissimi, le opere
0: Certo.
2: altrettante, e quindi insomma lo studio è necessario ed è giornaliero, quotidiano.
0: Allora, io cioè, volevo farti anche una domanda così spontanea.
2: Sì.
0: E quando lavorate insieme, quando suonate insieme, capita spesso, per esempio, che vi lasciate andare? C'è uno che possiamo dire che alza un po' il gomito, nel senso, cioè suona in modo che sopraffa l'altro o viceversa? E come vi organizzate per uscire con questa armonia, effettivamente?
2: Allora, in realtà l'armonia nasce prima del duo, nel senso che noi ci siamo scelti come duo perché dalla prima volta che abbiamo avuto occasione di suonare insieme abbiamo scoperto questa sintonia, questa magia, chiamiamola così, questa sintonia, questo essere sulla stessa frequenza nei momenti in cui si
0: Bene.
2: suona. E quindi questo vuol dire che entrambi abbiamo in mente di valorizzare la musica innanzitutto. Quindi questo alzare il gomito di cui parli in realtà non avviene, perché nel rispetto della partitura
0: Sì.
2: basta fare quello che è giusto fare, in realtà non, nessuno può sopraffare l'altro.
0: Mi piace, lo sai perché? Perché proprio hai messo in risalto la musica, valorizzare la musica, questo mi piace
2: Esatto.
0: veramente.
2: Questa è la nostra cifra, sicuramente noi non siamo né istrionici né diciamo così egocentrici, veniamo fuori attraverso la musica, quindi prima la musica è il nostro motto.
0: E si vede nei vostri concerti, effettivamente, perché sembrava così perfetto che. Ma sicuramente avranno litigato, mi sono detto. No, tu abbassi, tu scendi. Però no, è veramente molto, molto bello. Allora, io volevo chiederti anche come hai trovato. Cioè, voi avete suonato in più di una ventina di paesi, se non vado errato.
2: Siamo oltre 30 ormai,
0: Ah,
2: sì.
0: che bello! Ecco, io volevo chiederti anche così rapidamente l'emozione più grande, dai, senza dire Tunisi, però voglio dire, insomma, sicuramente
2: Allora, particolari, grandi, allora, sono tutte diverse perché ogni palco, ogni storia, ogni paese ha una sua, no?
0: certo.
2: Ci emoziona a suo modo. Sicuramente l'emozione che abbiamo provato a Tunisi è stata speciale per un motivo molto importante. Nel momento in cui noi abbiamo suonato Santo Liquido a Tunisi, per noi è stato come riscrivere la sua storia, perché appunto abbiamo fatto questo passo di riportare la musica di Santo Liquido lì dove è stata concepita. La sonata che hai fatto ascoltare poco fa è
0: Sì.
2: stata scritta proprio a Tunisi nel 1927, quindi, come dire, riportarla nei luoghi della sua creazione per noi ha avuto, come dire, una cifra emotiva altissima ed abbiamo percepito la sensibilità del pubblico nel riconoscere quello che tu dici, questa capacità di riconoscere il livello artistico dei musicisti e di apprezzare nonostante sia una prima esecuzione dopo, penso, oltre 40 anni che questa sonata non risuonasse in terra tunisina. Quindi
0: È molto,
2: è
0: molto
2: stato
0: emozionato,
2: bellissimo,
0: effettivamente, sì.
2: bellissimo per noi.
0: Bene, allora e gli altri? Dai, un altro palco che vi ha emozionato. Non so, sì, ho visto, sono andato un po' a studiare.

0: abituati.
1: assorbite, ecco, e non c'è molta occidentalizzazione, quindi
0: Ok.
1: evidentemente c'è un ascolto più così diretto dall'animo all'animo, e quindi quello per esempio è un altro posto che, dove abbiamo un riscontro particolare. Siamo già la seconda volta in Mongolia e ogni volta le loro sensibilità ci commuovono, perché appunto più il pubblico è sensibile, più riesce a recepire
0: Eh
1: il
0: certo.
1: dettaglio di quello che si fa. Ma è un po' quello che è successo anche in Tunisia. Quindi, in
0: Certo.
1: questo senso, si sono, ecco, le due esperienze si sono succedute una dopo l'altra e sono state entrambe meravigliose.
0: Una grande complementarietà, possiamo dire, tra le due.
1: Sì,
0: Ecco.
1: due culture, ma un animo sensibile in entrambe, sì.
0: Benissimo, allora io vorrei chiederti anche i progetti futuri che avete e se ci sono, se c'è la Tunisia, chiaramente, perché.
1: Ecco, bene. No, no, sicuramente ci sarà, non so quando di preciso, ma neanche tanto in un futuro, insomma, lontano. Quindi noi siamo felicissimi e non vediamo l'ora di tornare e di suonare anche per un pubblico ancora più vasto, chissà magari nel Teatro Nazionale di Tunisi, nel
0: Certo,
1: meraviglioso teatro.
0: certo.
1: E
0: E i progetti, che
1: progetti.
0: cosa state
1: Proprio
0: facendo
1: presti
0: adesso?
1: presti, adesso domani andiamo a Capri, abbiamo un concerto per la festa europea della musica in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, quindi portiamo lì questo programma particolare, come dicevamo abbiamo tanti progetti contestualmente, pensa che da maggio ad oggi abbiamo portato in giro 5 programmi da concerto differenti, in ogni luogo
0: Wow.
1: c'era un programma, quindi diciamo in questo senso siamo, ecco perché ci vuole tanto studio e tanta
0: Sicuramente,
1: dedizione.
0: sicuramente. Ecco,
1: Ecco.
0: visto che sta parlando di San Francesco, volevo
1: Sì.
0: sapere se c'è una connessione anche tra la musica e l'aspetto religioso. Non lo so, così una domanda
1: Sì,
0: spontanea.
1: certo. Bravissimo, no, l'aspetto spirituale più che religioso
0: Ehi, spiritua,
1: permea
0: brava.
1: la maggior parte delle composizioni, anche quello di Santo Liquido, sono di una grande spiritualità. Nello specifico, per quanto riguarda San Francesco, noi suoneremo delle opere di ispirazione francescana di Franz Liszt, perché Franz Liszt, non tutti sanno che, nonostante fosse stato un grande virtuoso del suo tempo, dopo la morte dei suoi figli ebbe una crisi mistica e si ritirò a Roma per convertirsi all'ordine francescano. Quindi divenne proprio francescano e scrisse questi due brani in particolare, che noi suoneremo domani in trascrizione per gran violino a 5 corde e pianoforte, ovviamente, che sono il Cantico del Sole, che è appunto ispirato al Cantico delle Creature, e la leggenda di San Francesco che predica gli uccelli.
0: Che
1: E se
0: bello.
1: vuoi proprio sapere la cosa più bella che c'entra con
0: Sì,
1: Santo
0: certo.
1: Liquido, è che Santo Liquido è stato il primo a riscoprire e portare, diciamo, in Italia, trascrivendo le sue musiche per le edizioni, diciamo così, italiane, la musica di Liszt. Quindi sono legati
0: Bello,
1: Liszt e Santo
0: bello.
1: Liquido.
0: Ecco, come diceva, è una specie di un labirinto, ogni volta scopri.
1: Bravo,
0: È
1: sì,
0: così,
1: è
0: no?
1: così,
0: Quindi ogni
1: è
0: volta che
1: così.
0: vai davanti. Allora, io volevo chiederti anche un'altra cosa. Visto che lui, forse Mauro Tortorelli, quando suona il violino non si può muovere in certo senso. Invece, quando ti abbiamo vista, si vedeva che l'emozione, cioè anche suonando, mettendo le dita sui tasti, si vedeva questa trasmissione, cioè ritorna quella alla mia sempre prima domanda.
1: Sì.
0: Ecco, questo movimento fa parte della musica o è una cosa tua? Non lo so, è così spontanea anche questa domanda, Angela.
1: Ah, sì, certo, no, è
0: Scusami.
1: interessante. No, no, no. Allora, quello che sembra poi una coreografia, ciò che si sente in realtà non è altro che un movimento spontaneo del corpo, che praticamente nasce dall'idea musicale, siamo sempre lì, prima la musica, cioè
0: Certo.
1: l'idea musicale che è nella testa viene trasferita alle mani, al corpo, e la modalità con la quale questa idea musicale si esplica viene, diciamo così,

0: fuori è data da un movimento, che è un movimento naturale del corpo.
1: Che bello.
0: Quindi sicuramente non è qualcosa di deciso a priori, ma è qualcosa di naturale che viene di conseguenza al pensare la musica. Ovviamente pensarla anche emotivamente, oltre che strumentalmente, perché
1: Certo,
0: è
1: certo.
0: più, no? Altrimenti saremmo dei robot.
1: Certo, ecco, ultima domanda perché abbiamo passato il limite. Volevo giusto chiederti una cosa, ma anche a Mauro, non lo so, se per avvicinare i giovani a questa musica classica, perché i giovani insomma fuggono un po', no? Però
0: Sì.
1: come si fa, cosa dovremmo fare, ecco?
0: Bella domanda. Beh, io magari do una mia idea e Mauro la tua, perché sicuramente saranno complementari se non uguali. Beh, sicuramente la parte, diciamo, legata all'istruzione musicale di base è fondamentale, quella che manca un po' anche in Italia, nel senso che i bambini da piccoli dovrebbero essere educati all'ascolto della musica classica. Viene sempre vista poi come un mostro quando si cresce, no? La musica classica. Invece, se si crescesse fin da piccoli, come si fa in molti paesi del nord Europa, dell'est Europa, diciamo come un'amica, la musica di Mozart, di Bach, di Vivaldi,
1: Certo,
0: perché? Che
1: certo.
0: cosa ha di diverso? Cioè, il problema delle nostre generazioni, nuove generazioni, è che non sanno che esiste. Non è che non gli piace, perché nel momento in cui invece hanno occasione di ascoltarla, e soprattutto dal vivo, si auspicano le sale da concerto piene di giovani,
1: Mauro
0: questa
1: la pensa la stessa, nello
0: arriva.
1: stesso
0: Mauro, tu
1: modo.
0: che pensi?
2: Come al solito, sì. Sono pienamente d'accordo con Angela, quindi deve partire tutto dall'inizio, sì,
1: Educare, ecco,
2: dall'educazione.
1: educazione, educazione. Grazie
2: È
1: Mauro
2: importante.
1: Tortorelli, un'altra volta violista piuttosto, violinista anche chiaramente, e al pianista Angela Meluso per questa intervista e speriamo la prossima volta qui direttamente nello studio.
0: Grazie,
1: Grazie a voi per essere
0: grazie
1: stati veramente con noi.
0: mille. Grazie infinite. Buon
1: Grazie, buon
0: pomeriggio.
1: pomeriggio a voi e buon concerto domani a Capri.
0: Grazie, grazie.
1: Ciao a tutti,
0: A
1: dai, ciao.
0: presto.
1: A presto, continuiamo noi con la musica cambiamo anche registro se volete, perché è adesso il momento di, insomma, quella musica che piace ai giovani, purtroppo solo quella. Dai, musica.

0: Eccoci, ritorniamo sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale, giusto per dire due cose, che è l'intervista quindi con i nostri violinista Mauro Tortorelli e Angela Meluso, insomma, pianista, la troverete tra poco sicuramente sui social di Radio Tunisi, canale internazionale, grazie alla regia di Sofia Benjima, Raith Wisleti dalla parte tecnica, la regia tecnica ci sta preparando altre canzoni. Io volevo soltanto ricordarvi che lunedì prossimo avrò il piacere di invitare il mio amico Morad Ayari proprio qui e il mio amico Valfrido Aguilone, chiaramente anche, ma anche con due personaggi molto importanti. Parleranno di calcio. Lunedì già la Tunisia avrà giocato, sapremo insomma quello che farà contro il Giappone. Ci sarà quindi Marco Ferrero e Gianni Bellini, un collezionista quest'ultimo. Marco Ferrero invece è un scrive romanzi di formazione, quindi che è appassionata anche di calcio, di queste storie, di questi intrighi, e questo all'interno di questa mostra che sta facendo l'Istituto Italiano di Cultura. Quindi il nostro Valfrido sarà in questa veste, possiamo dire, proprio di parlare di questa mostra, appunto, molto molto bella. Poi insomma ci saranno tantissime domande ci divertiremo sicuramente, ci sarà tante belle risate che troveremo qui in studio. Dai, continuiamo con la musica dopo questa bellissima canzone remixata, Canto d'amore di Angelina Mango e Menegoni. Continuiamo con la musica italiana, arriva la canzone romantica uscita pochi giorni fa di Ultimo, e poi un'altra canzone molto bella, una canzone generazionale proprio, che ha segnato una specie di una rottura di generazione, sempre di Ultimo, un cantante molto molto famoso in Italia, chiaramente se non vado errato più di 250.000 biglietti venduti in 3 ore si parla per i suoi concerti. Lui romano di Roma, però insomma scrive per tutta l'Italia. La canzone si chiama Sogni appesi ed è veramente molto molto bella. Andiamo ad ascoltare quindi Ultimo per questi 6 minuti. Musica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Tunisi Canale Internazionale, la più bella delle radio.
1: Provo a dimenticare scelte che fanno male. Abbraccio le mie certezze, provo a darmi da fare, ma ancora non riesco a capire se il mondo un giorno io potrò amarlo, se resto chiuso a dormire, quando dovrei incontrarlo. Quello che cerco di dire, da quando scappavo da tutto, quando ridevano in gruppo, tornavo e scrivevo distrutto, è che ho gridato tanto, in classe non ero presente, sognavo di vivere in alto, di mostrare che ero un vincente, e quando ho incontrato me stesso, mentre correvo di notte, gli ho urlato di odiarlo contro, e lui ha diviso le rotte, ma guarda che strana la sorte, oggi che mi sento bene, io lo rincontro per strada, gli chiedo di ridere insieme. Dimmi che...

lascio che giri da sé. Riesci a capirmi solo se hai sempre voluto qualcosa che non c'è. E adesso tirando le somme non sto vivendo come volevo, ma posso essere fiero di portare avanti quello che credo. Da quando ero bambino, solo un obiettivo: dalla parte degli ultimi per sentirmi primo. E dimmi che cosa resta se vivi senza memoria. Perdo la voce, cerco la parola.

0: vivo, vivo coi sogni appesi.
1: Vivo con i sogni appesi, quindi come abbiamo detto, ultimo era questo cantante, insomma giovanissimo, che ha resistito insomma a tutte le case discografiche, si è fatto la sua casa discografica, lui che iniziò a scrivere proprio da giovanissimo, quindi sapeva già cosa fare e si è creato da solo, insomma questo ragazzo molto molto amato e insomma è seguito soprattutto dai giovani italiani. Insomma, siamo quasi alla fine, continueremo quindi con la musica italiana. Ho scelto per voi due remix, Gli Anni, una canzone degli 883, anche questa è una canzone generazionale, è bella questa, mi fa ricordare anche gli anni insomma di Renato Zero, certo, quella anche lì avrei dovuto pensarci, vabbè, un'altra volta. Poi un altro remix molto bello di Claudio Baglioni, Amore Bello, anche questa insomma molto molto amata dai giovani. E quindi per questi ultimi minuti vi lasceremo con queste due canzoni. Ringrazio un'altra volta Gaeth Wisleti per la sua collaborazione e soprattutto perché ci ha salvato, perché la linea era scaduta prima volta, quindi per l'intervista che già è sui nostri canali social, quindi con il grande duo italiano che si è esibito qui in Tunisia un mesetto fa più o meno, ed è stato veramente un grandissimo successo. Io vi auguro tutto il bene di questo mondo, come si dice, vi auguro anche un buon fine settimana perché siamo oggi venerdì, salutiamo il nostro amico Adil Gazer e vi lascio con questi due bellissimi brani musicali. Ciao a tutti, alla prossima.